0: MBC Barrett Andrews Allah the Garcia Hermos Taladrit I need Italian honey.
1: Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m. This week's jackpot is $3,000 and 53 numbers or less. Cards are only $3 and are available from Marianne Isidore in Black Lake, P&M Gas Bar in Fond du Lac, Scott's General Store in Stony Rapids, Therese Bononi in Wollaston Lake, and Shelly Murphy in Uranium City. Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m.
2: Lottery license number MB25-0013.
3: Construction alat tare sino ya. Tiri nedu tasietolo na. Yuzid elando si Joseki la nautinha. Lak erede sine. Toni zerde mixa quen. Besa it aze poste di horel yaun. Uru atisa tu get pa. Hampa. Ne quent aze to safety. Egako yarns ide edribeta rares. Saskatchewan Construction Safety Association. Eat a sine net for Yahas, a Yauk Chalide, Kanibuni Tito, Rivasenu Sanito, Certified Safety Professional, SCSA, Matiho Hans, Kanadonel Kano, Katune Tediha, Taruski, Astuberako Yaus in the Kano E, SCSA Online.ca.
4: Back in the day, it was Dave the Brave in the Midnight Run. Now it's Denny Honey with David McIntyre.
5: The rote salute the ABC did out near Roth Asakusi, David McIntyre, who she is here. John Sarah Nitzin Daily PAGC Gathering. Then a song is a lot to do, can be such as Azila, Nibali Natate, Tio, Nibali Cho, Nibali Cho, Kuet, the Shanto, Tidit, I got Janiti at the Sole, hey, Jab. Yeah, don't registration, then is he Tadan Daily Vesina to the Azam. Security dilate ya son selante honi don tineke kwen sandene ya tenano te tazen tose seliatiase salot in hendila o des robolard e chotaltiase ya masido kampi soni i modese dalete
6: esa ile re ya se dan kana sa halo ti ha sa de dia kani jani ya kani atun atigo chiruli ya tana hanuri sin la ze nana ze Petro tira il letto, abitana, ti dice, in della mille, ti sarà in lu, e ya, e ya, e ya, fate, a te cade il gatto, te bit, e ogni niente, e
5: Kanish kuna hi ya edri not jan out a.
6: Eja, na ya, luli, e tilene, te taque, janit azu, a bion duaja. I can't be there, but 9 hours, 10 hours. Then Charlie, the Bilane Gahela, the Takuzo Indida, I think it's a Natchan. Good do, Zako Ida, Janet, it's a quit in other room. I don't, it is Santa Quit, and you got a good one. I have an idea, Billy, Taudi, that day. It is a hit at Saru. It's a routine, a sunny, dear, you turn it in. It's a need only. Yeah, very young at this. No harder young in at this. They are the Tender Tony. They be only go younger than.
5: Who am Tanestian Ustenu Delan and then of the 2012?
6: Yeah, sounds a country with cities. As an idea, they go on three teams are out here. That was the three teams who. Bahasan dia siapa? Tapi jangan Iran lihani ya. Atu ko cerita tu, ko kami tu berkara tesis. Cincin ni kan? 2 years ago ni ya. Atu ko atu ko cerita. Atu debil berkara tesis kan?
5: Bapa si ko ni lihat ko tri hutsiati ni lah si des ihli dana senate asubeneri snilla ayo si tale subeneri noli tanto sa cedia et helgali helsanta e kosha
6: e ati tsange tsa atu azane si hore yu ye kanin dealer yu hore yu e gadali ni la e kal la e ko e hore janari Benira li sala nani ko Iran li bare yani zanal e don't ya sik ni mutare hinna ko eza sia we thire to Atu badore yan li go u dede si go u ati ati lut a tane beta beni li tala e hale. Tanti kong edo ti de tanti tane tlan. Regu ha tade ati hani dilio. Nani e na kaoli de badore yan gade di la go u e a khanyut a tade tane si go e hale. A e tanko di kong tueran li di ma sa e kong e ati. Then I got to it down there, but there is a needle out on there. There is a little too late. We tell a deal at the other. Tay don't need it. Then you tell it, they don't need it. So while we done none of the done another, 10 decades, it is a yat. They don't know. Ray got to know too. Over Lonnie, they say, but I'm trying. I did you. It was a deal, are you? Ethe betano te hai asi chale ga be ku ti di de ethe betano te de ku se lu ti ne te be do ut ni indie de de di dai dai he di ko ite le lo le da ne ne du a te ti ano no de de a wa ti o ni za la ha a kha we bin ne asi ai di ran le betre ile ta e jan ha re do a ta a ethe de se no ti o hotel na le te do ni le ti no ni te no el tele no an san ba u le no tan u le ase re a e te do ni ma ti
5: es ti ar e ni ko i ho ti as na te de dan to ba res a ase ya ni so ko ti sa di dan le no ta se dan an ya ni dat di na na no te wet as na de no sa no ta dan an khano na da na ni e dri sa ho ti as a te de no chase na rent khano bet as ro tes na no che dino
6: ila e di sange a dane zane ge ni de sa dane se che dane de ko e di zan a ti ba ya ti le a ti a te se o ti de de a ti ken le o le e gere ju ko e ne a di le a du ja buri de ge a khali de ti di se e di a tu da o di e ya to be baze ola e gala bedare thi hal thi o kelo thi ai atki ku nar dai galan le du dai galan le atu no to re nale tan tan basu wali we danasti gana dena le sha ho ni dana e ho tu e gala ya thi baze ai de ro ya adana no ni ze nane ni da su ban lai u ilo e gli tata yare il tine con e hanno da nutete da gli dite con e o enna e gli ati bezane non di altri a bedare in tron di le ok e con e
5: e sans na de cor di ne asi no a hil chuni a il galo a ilo e are si si nur il carea becia i talante o tu na i tala giao
6: nani dana e che se benni la e a tire e dire a tua te con e du ho un ok lo ti e a ti ne a ti ne de non tare e gola betare ti e a ti bada e io qui e ya dan e non e dire il gita te te non ota si da ho la e sa da che e calne tu e i con e che ne ma da ne ni ul ya non ni daro e khalo te jano ko e yu be pa de ya te ti na ne te ye ta de al ti ul ai na ne de e gale he na ti da di ko u du ni di ta ta ko ko e ya da ne tra ko e ya be za na a ba ga da na te lo de a du e e a tu e ni de bi ba we ni tra ni ya e ni le ko ni o e le yi de na e yi de a yi a da na fred ni tan ga de yi on de e tra di ha e ya re yu tan a e yi a ti re de a ta te di ge o ke lo ti te nan nu li sa te di ke nu ta re e yi te a e da ho e a e e a be da ri ti a e ho e e ah baby ada no there it it is e dane dare e nanina e yarate e yelo atiga nadi ho e yarate atitare we ati khalerat idan idarna nan idane kele dane nile dane nan edere eko andile nae ko dane no kha tile la ko li ato dari dile ko ki no nana gere ne ne te ni da yati kwanki tardan ti atule no ni ko a ko adai dano ni de ke de ko wale no te ni va de gela dane gode eta nare dile tadiai adan internet khade atulo chayere hitare lu beno beno zantan ilene ko be ko inte ya ya tadia a edi gale abada di ethe ni zoi tane di yeta do etai or you nan nan de atbe thani tisine me ye khadan li da khalo fechu de internet ke de narote ate didi kare ati itadare dia ko erenda na ha ana itlo la banate to hal ila edi lo bar venata banate ida senane ke bore ti le se di na ate do ta lo bar to e to nada ala ko erna
5: nezo este ari nim ko cloud bel galaxani ya dalti da gaini antna de be konil khano sam atlanti da gaini
6: Ati diuni gai nu te nai di se kudana gao ili ne. Eta antne de te bela dangi yare yi kare na gale kaya dana hel tada zine. Ku ete kene te dana gai dung eta adi 15 o te nu nada te ade e yere asi iniri nio u ziran li bure na u dire da u ziran li e yi dana ya tada li de ku giri ze. Patani tata te dare te kocha hume tata ina dati e la sigo yagele si si ko ene tata ina de si si so di bata stari chao benire sina taro yo e gali gane te ko e iri tana heta te dati ane e ya e di se la de vita betrina tre gale ko ya hae san dano ho
5: Vai, sini die, sotile, sot e asfide. Ko a kanikore nila chazan e gai, edes tundi nila. Ko tun kont e osa asun e atide an e don todri a, dene gode begay dene e an.
6: Nun ni a nu tena e deza, dizi e gong e ote. Nun, skool dan li hon in vera nu e nana e, at hon in vera e nana e auke atate. Ate nas ni de question con ilen tu se kuneti le en yasia se ni ni le de ke di be ga ta ke de haton el khana ho ta u dire le pa fe de samba samba net adam aden de lo e ye con edo no he ta de yarat edo dani de te si se kui de ta dare ne e kui ha no at na de le ona te to na le de Kani tu dhonti dhane nire ni sotia dhuru chan la ego nire ila ra dhuri a niko dhuri asun zhan a bio dhere a te kuwa dhune thana zhan paari tawa bea tige ya yi u dhuri a tu tha zhan ten nana zhan laban u tha zhan na zhe ka dhila young country a yi dhune thana batan batan an No hare nala ili zene te zan te zene tane atu yeza in nali khayo ante yezara nera yu tane kodo yu nidi etara iddi ya nu nilu lidi ati dara iddi re ati culture camu kong iho lanu ta pitore a nani te kwaton li burdan li daga ando ya etsa yu hori yu ati daga ya ऐडी ना है नो नी अच्छी आदमी रे अच्छे ने जारे नियां दूर से को उधे ना ने दे ये या ऐ पारा रहते ये तो ये रे लिए सिखवा दे तने चीज़ तो ये कोटे चीज़ होता है कोई कोई तने ये निरे नियो ताको वो तो तने ये ये कोई पास तो आ दूर से तने तने गोदे तने रे ये ऐडी अच्छी नहीं है किरान वो लोग इन्हें चुदाने तीन ए युद्ध आया है जाने गो वे तेरे कोई दो दूसरे से बेकार इस्ता ए जारे ले तेरे ना को तेरे को kutung tabi kuni dili kana si kana di yi abaya tira ya yun nana ko ya dana naga daga dua benu sidi ya siga nilere tini yare ikhtiya dana ya anani di tene ke siara di tene ke dili tante ene ko dini tene tene ke ni sene tene dana rili ieni dini don don uja ya Don't Di 2000 atau ko ya si senut salut ini lari unda naga, si di negeri dia, no kahai sekolah leon, ya si dalam lini la sana si dano aduh yang si si tahu ini la lini sana lini la sendana, ya yang atau semua habitat dia yang ko dari ko tu yang tak ku dah sudi lela, yang ko dari si ayang si le banet logo ini. Egare bini sai dana e jago dara se ko a che ni da ni da re ku su wa ha e na do a
5: nan te chen rus kar ne so ri ni adria sin und a ja und a sin und a da beten dana a da bal e
6: a di re al si ba e da e di un a di bo e ti ge e te go cha ta na ya le a si an de da da da re ti re yo ko yo u a sa al si ba le I see by a tile.
5: Alrighty, Modest Rubelard at DC. Salut, it hasn't hurt. Hey, Connie. PAGC Gathering of Nations Friday o tana si nunin al kedi o tchatan ya naho ane Prince Albert no thirde no naan thirde kusino ya kuse sa si asu sandal bel ya chihania kukani bahun in linea grand entry pazi ya si ya marci chodun chenege NBC den ho nero tana si David McAdare hu shi si kabi
3: svenske turutere sjösa. Jag ser sig handen välja att det du tasi. För den mörsi chosalotine, nu har valja tunsinige, sa hon till det. Nu har jag sina tjänster. Mörsi chosalotine.